On se tietia nanso, ya kasi dumo zukwa, ya bekan sempan opei. Abusia au brasia di hia edema dasani bia. E hia edema menu mieno. Abusia mno kasi obia hu brasia wonyanti.